pronto a far tutto Natale giorno sempre intorno all'ingiusta mille cucagne per barbiera vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la raso dei pettini lancia dei forbici al mio comando tutto qui sta lancia dei forbici e raso dei pettini al mio comando